0: Oh, come mai lei da queste parti?
1: Danno fastidio le curve? Così evitiamo il traffico, in mezz'ora siamo a Roma. Come le ho già dichiarato, non conosco quella ragazza. Dottor Bonifazi, ma davvero lei pensa che io sia un assassino? E guardi, via.